album me chidom se producers and opay. Men swa me tia juma midi juma di wunchi ame eno. Abusuye dini di adadana. Ubi deshiye kofi sechi. A man full kofi. Bako amaka. Abon non kwa nebe so.

Every Deputy Attorney General Justice Sam Sirai wano su HMA sa chopa no oh debi omunsum